0: Radio Idea.
1: Funky. Qua. 1996. JH e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorrerò

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea. Yeah.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, un po' in tutta Italia, anche in Puglia. Ci attendono un venerdì e un fine settimana con temperature che nelle zone interne toccano anche 37-38 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Anche al mare il caldo si fa sentire, sì qualche grado in meno, ma a causa dell'umidità il caldo resta piuttosto pesante. La sera e la notte si soffre, soprattutto nei grandi centri urbani, quello è il momento in cui l'umidità si fa sentire anche di più. E purtroppo questa ondata di caldo durerà anche tutta la prossima settimana. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: Net dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Stare lontano non è facile.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, un po' in tutta Italia, anche in Puglia. Ci attendono un venerdì e un fine settimana con temperature che nelle zone interne toccano anche i 37-38 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Anche al mare il caldo si fa sentire, sì qualche grado in meno, ma a causa dell'umidità il caldo resta piuttosto pesante. La sera e la notte si soffre, soprattutto nei grandi centri urbani, quello è il momento in cui l'umidità si fa sentire anche di più. E purtroppo questa ondata di caldo durerà anche tutta la prossima settimana. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: 3334601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
1: Radio Idea.
2: In questa

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 7 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa festeggia San Gaetano di Thiene, sacerdote fondatore dei Teatini, e San Donato, vescovo e martire. Facciamo un salto indietro nel tempo con i fatti che hanno segnato questa giornata. Nel 1959 dagli Stati Uniti viene lanciato il satellite Explorer 6. Sarà il primo in assoluto a inviare a Terra una fotografia del nostro pianeta vista dallo spazio. Nel 1974 il funambolo francese Philippe Petit compie un'impresa entrata nella storia. Cammina su un cavo d'acciaio teso tra le due torri gemelle di New York senza alcuna protezione, a oltre 400 metri d'altezza. Nel 1978, soli 4 giorni dalla scomparsa di Papa Paolo VI, la Chiesa dà l'ultimo saluto al pontefice con i solenni funerali in piazza San Pietro. Nel 2008 invece inizia il conflitto armato tra Georgia e Russia per il controllo dell'Ossetia del Sud, una crisi geopolitica che segnerà a lungo l'Europa orientale. Spegni le candeline oggi nel mondo della musica e dello sport. Tanti auguri a Bruce Dickinson, mitico cantante della band heavy metal Iron Maiden, al celebre attore e regista David Duchovny, volto dell'agente Mulder in X-Files, e alla campionessa olimpica di tuffi Tania Cagnocco. Cagnotto ho detto, non Cagnocco, Cagnotto, ecco, diciamolo bene. A voi l'augurio di una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi, dai che è venerdì.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Idea News Magazine. Dopo aver seguito e sostenuto per mesi attraverso interviste, articoli e spot radiofonici, la campagna dedicata al DDL Cieli Blu, che si avvia al raggiungimento del quorum con oltre 2 mesi di anticipo, Idea News continua ad approfondire le principali iniziative di legge popolare che stanno animando il dibattito nazionale. Oggi ci occupiamo di 2 proposte di legge costituzionale promosse dal Movimento Democrazia Sovrana Popolare, guidato da Marco Rizzo. Contante e libertà, che mira a inserire nella Costituzione la tutela del denaro contante e quella sulla neutralità permanente dell'Italia. Ne parliamo con l'avvocato Francesca Antinozzi, tra i principali riferimenti giuridici del Comitato Contante e Libertà, e impegnata nella divulgazione degli aspetti costituzionali delle 2 iniziative. Avvocato Antinozzi, benvenuta ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Lei è tra le figure che stanno seguendo da vicino queste 2 proposte di legge costituzionale. Come nasce questo percorso e quale obiettivo vi siete prefissati attraverso la raccolta firme?
2: Beh, diciamo che queste 2 iniziative nascono da un'esigenza molto semplice, che è quella di riportare i cittadini al centro delle grandi scelte che riguardano il nostro paese. In questo caso si tratta di 2 proposte di legge costituzionale e quindi di temi che incidono sull'identità stessa della nostra nazione. Quindi da un lato il rapporto tra i cittadini, il denaro e la libertà economica, e dall'altro il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale in questo periodo di grandissimi conflitti. La raccolta firme, diciamo che ha questa funzione: ridare sovranità ai cittadini rispetto a scelte determinanti nella politica di tutti i giorni.
1: Parliamo della proposta Contante e Libertà. I promotori sostengono che la digitalizzazione rappresenti un'opportunità, ma che non debba sostituire completamente il contante. Perché ritenete necessario inserire nell'articolo 47 della Costituzione una tutela esplicita del denaro contante e quali garanzie concrete offrirebbe ai cittadini?
2: Beh, la nostra proposta, diciamo che nasce dal fatto che pochi giorni fa, inizio luglio, si sono avviati i dialoghi tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sull'emissione di questa nuova moneta digitale da parte della Banca Centrale Europea. È importantissimo, secondo me, chiarire che la nostra proposta non è contraria al progresso e all'innovazione dei sistemi. Noi diciamo che siamo d'accordo col fatto che una moneta europea, o comunque un sistema di pagamento europeo, possa liberarci dai sistemi di intermediazione bancaria americani, e quindi riconosciamo che possa questo rappresentare un'importante innovazione. Il punto però è un altro: oggi il contante costituisce l'unico mezzo di pagamento immediatamente disponibile, universalmente accessibile e utilizzabile anche senza l'intervento di intermediari tecnologici o finanziari. Quindi inserire questa tutela nell'articolo 47, che è quello che poi tutela, diciamo, il risparmio economico, significa affermare un principio precisissimo, cioè che il cittadino deve poter continuare a scegliere liberamente come utilizzare il proprio denaro e come effettuare i pagamenti. Quindi il contante, secondo noi, garantisce autonomia, inclusione sociale, continuità dei pagamenti anche in caso di guasti informatici, blackout, malfunzionamento della rete oppure casi di esclusione dai servizi digitali. E non da ultimo garantisce soprattutto la riservatezza delle transazioni illecite, che secondo noi è sacrosanta. Quindi la nostra proposta non vuole eliminare la possibilità di pagamenti elettronici né impedire assolutamente l'innovazione. Semplicemente pretendiamo che l'innovazione determini una maggiore libertà di scelta e non la soppressione di alcune libertà.
1: Secondo il Comitato, quali sono i rischi che potrebbero derivare da una società completamente basata sui pagamenti elettronici e in che modo la vostra proposta cerca di conciliare innovazione tecnologica, privacy, libertà economica e tutela delle fasce più deboli?
2: Beh, diciamo che la nostra proposta semplicemente inserisce in Costituzione la possibilità permanente, diciamo, dei cittadini di continuare ad utilizzare il denaro contante, quindi non è che va diciamo in favore dell'abolizione dell'euro digitale, cioè non è una presa di posizione

0: malfunzionamenti della rete o altri casi di eccezionali di emergenza appunto che possono accadere. Lo vediamo oggi con i continui attacchi informatici a diversi sistemi, ai sistemi bancari, ai sistemi informatici. Quindi semplicemente è la introduzione di una garanzia che deve tutelare i cittadini nella libertà di scelta e non certo un'abolizione del sistema del pagamento elettronico.
1: L'altra iniziativa riguarda invece la neutralità permanente dell'Italia. La proposta prevede una modifica dell'articolo 11 della Costituzione per rafforzare il ripudio della guerra e introdurre il principio della neutralità rispetto alle alleanze militari. Quali effetti avrebbe, secondo voi, questa riforma sulla politica estera italiana e sul ruolo del nostro Paese nello scenario internazionale?
0: Beh, la proposta di legge sulla neutralità propugnata dal Comitato Italia Neutrale apre un dibattito importantissimo nei giorni odierni. La proposta interviene, come sapete, sull'articolo 11 della Costituzione, che già oggi afferma il ripudio della guerra sia come strumento di offesa che come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Ecco, noi abbiamo visto in questi anni come questo principio dell'articolo 11 della Costituzione sia stato a volte, a nostro parere, violato, ad esempio attraverso l'invio di armi all'Ucraina, che ad oggi ha fatto spendere all'Italia più di 13 miliardi di euro. Oggi la politica internazionale, quindi il posizionamento geopolitico del nostro Paese, ha un effetto diretto sulle nostre economie. Pensiamo ad esempio agli effetti delle guerre sui prezzi del gas e del carburante. Il Comitato Italia Neutrale crede che quel principio di ripudio della guerra possa essere rafforzato prevedendo che l'Italia persegua una condizione di neutralità e quindi che possa ad esempio ritenersi estranea ai conflitti che tra l'altro in questi casi non riguardano né paesi dell'Unione Europea né paesi facenti parte della NATO, pensiamo all'Ucraina appunto, e ha come obiettivo quello di rafforzare la vocazione diplomatica del nostro paese, quindi privilegiando il dialogo, la mediazione internazionale e la cooperazione. Ovviamente si tratta di una proposta, ci rendiamo conto, di grande rilievo costituzionale e geopolitico, che ha come principale obiettivo quello di aprire un dibattito pubblico sul quale debba essere il ruolo dell'Italia nei prossimi anni, che auspichiamo vedano la nascita di un mondo multipolare.
1: La raccolta firme per entrambe le iniziative è in pieno svolgimento e sta attirando crescente attenzione. Qual è il messaggio che desidera rivolgere ai cittadini affinché possano informarsi, valutare il contenuto delle proposte e partecipare consapevolmente a questo percorso di democrazia diretta?
0: L'informazione è alla base di tutto, come avete detto giustamente, e quindi occorre leggere il testo delle proposte, leggere le relazioni illustrative delle nostre proposte che sono presenti sul sito, sui siti dei comitati Contante e Libertà e Comitato Italia Neutrale, confrontare ovviamente le opinioni diverse, confrontare e approfondire gli aspetti giuridici e costituzionali e poi ovviamente decidere liberamente. L'importante è discutere, l'importante in una democrazia è partecipare in modo consapevole a queste proposte. Noi crediamo che le leggi di iniziativa popolare siano uno degli strumenti più importanti di partecipazione previsti dalla nostra Costituzione e che forse possono riportare i cittadini al centro delle scelte decisionali.
1: Ai nostri microfoni avremo prossimamente l'onorevole Marco Rizzo. Quando approderà in Parlamento il DDL Cieli Blu, ci sa dire se avrà l'appoggio dell'onorevole?
0: Beh, noi abbiamo seguito, diciamo, da lontano l'iniziativa DDL Cieli Blu e con Marco Rizzo, come sapete, abbiamo nel nostro programma, nel nostro manifesto, un'agenda, diciamo, assolutamente antiglobalista che prevede anche la nostra contrarietà alla bioingegneria, all'ingegneria meteorologica, eccetera. Quindi credo che non ci sarà alcun problema ad appoggiare l'iniziativa nel momento in cui approderà al Parlamento e speriamo appunto che tutte le forze, sia quelle di governo che di opposizione, accettino di aprire un dibattito così importante nel nostro Paese, di cui come vediamo si parla pochissimo sulla comunicazione mainstream e già questo ci fa capire che è un tema importantissimo.
1: Avvocato Francesca Antinozzi, grazie per aver condiviso con noi gli aspetti giuridici e costituzionali di queste due importanti iniziative popolari. Il confronto e l'informazione rappresentano strumenti fondamentali affinché ogni cittadino possa formarsi un'opinione consapevole.
0: Grazie per l'invito e ricordo a tutti che si può firmare sia per la legge sulla neutralità dell'Italia che per la legge del denaro contante in Costituzione, sia con SPID online, sia ai nostri banchetti che verranno pubblicati e pubblicizzati sui nostri siti.
1: Continuate a seguire Idea News per interviste, approfondimenti e aggiornamenti.

0: sui principali temi di attualità nazionale.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: grande soddisfazione per Elton John, che ha scritto sui suoi social: non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte Don't Go Break My Heart. Eh sì, perché ha raggiunto e superato il miliardo di stream questo brano del 1976 cantato in duetto con Kiki D. Ebbe veramente un grande consenso di pubblico già all'epoca e fu il primo brano per quanto riguarda Elton John al primo posto nella classifica inglese, raggiunse il terzo posto anche qui in Italia. Beh, ebbe veramente grande successo e ancora oggi è canticchiata e ballata veramente da tutti. Un ben ritrovati a tutti voi. Sì, abbiamo fatto il saltino indietro nel tempo, ma a breve ci sarà anche la musica del momento, le quattro chiacchiere e tantissime altre cose da non perdere. Tutto questo naturalmente qui. Andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De T.

0: amore.
1: Oh, dicono tutti che c'è la crisi, ma poi?
2: Ma poi che?
1: Ma poi partono tutti, vanno in vacanza, vanno da fora 15 giorni, 20 giorni e vogliono anche mangia bene, spendino.
3: A quanto pare la voglia di partire è alle stelle. Oltre il 90% degli italiani dichiara di voler mantenere o aumentare il budget viaggi in questo 2026. Dopo anni di incertezze, la priorità è tornare a fare esperienze. Gli italiani sono pronti a spendere di più, ma solo se c'è un'esperienza dietro. Colazione inclusa, 45% la mette tra le priorità. La spa, il centro benessere, il 40%, cena gourmet, il 27%, non è più camera più letto, è come mi fa sentire quel posto. E cresce sempre di più anche la scelta di B&B, agriturismi, hotel, boutique, strutture gestite da famiglie. Il motivo? Autenticità. Si cerca il contatto con chi vive il posto.
4: Troppo forte.

0: forti.
1: Soundcheck. Prove di successo.
2: Appuntamento del soundcheck con Evan, che ci propone il nuovo singolo, K.O.

0: Evan ci ha proposto il nuovo singolo KO, brano dal forte impatto emotivo che racconta quel momento in cui, per amore, si finisce per mettere da parte la propria identità, i propri sogni e le proprie ambizioni, fino a sentirsi svuotato.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Venerdì 7 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Ari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, un po' in tutta Italia, anche in Puglia. Ci attendono un venerdì o un fine settimana con temperature che nelle zone interne toccano anche i 37-38 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Anche al mare il caldo si fa sentire, sì qualche grado in meno, ma a causa dell'umidità il caldo resta piuttosto pesante. La sera e la notte si soffre, soprattutto nei grandi centri urbani, quello è il momento in cui l'umidità si fa sentire anche di più. E purtroppo questa ondata di caldo durerà anche tutta la prossima settimana. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11:02.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Let's go.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa. Farmacia veterinaria di via Zacchi. Sono arrivati i suppostoni, quelli per asino, che avevate ordinato.
0: Cosa? Noi non siamo ordinato niente.
1: Le supposte, quelle per asino, quelle da 300 grammi.
0: Scusa, con chi lei vuole parlare?
1: No, avete fatto l'ordine voi. Noi siamo la farmacia veterinaria. Chi è che ha l'asino? Avete l'asino?
0: No, noi abbiamo solo gatti.
1: Ah, solo gatti. E l'asino chi ce l'ha?

0: Ah, ho capito, forse si sono sbagliati.
1: Signore, noi ne abbiamo asine, no. Noi ne abbiamo due gatti.
0: Due gatti che la supposta al gatto è meglio evitare. Va bene, la saluto, buona serata.
1: Grazie.

adesso ci restano sulla coppa le suppostone per asino. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto al microfono anche oggi. Se per caso qualcuno di voi avesse un asino stitico, con le nostre supposte da 250 a 300 grammi ad alta intensità, sicuramente potrebbe risolvere il problema. Quindi nel reparto asini troverete appunto il farmaco in questione. Detto questo, visto che abbiamo appena incominciato già in maniera pessima, direi di andare avanti, di mettere soprattutto la monetina nel carrello.

Ed anche oggi, che è venerdì, arriva l'almanacco del giorno dopo con San Tiburzio del Passo Corto. Tiburzio camminava facendo passi piccolissimi, diceva, così non perdo l'equilibrio. Arrivava sempre per ultimo, ma non cadeva mai. È patrono degli anziani, dei prudenti e di chi preferisce arrivare sano piuttosto che veloce.

la sera, ma il rumore del giorno c'è ancora. Le luci sono tante, sono tutte diverse, e intorno qualcuna si muove, altre si sono

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, mi perdoni. No, le volevo dire, passi piccoli e alla fine arrivava comunque lontano.
0: Ma cosa sta dicendo?
1: No, Santiburzio.
0: Ha sbagliato numero.
1: No, lei mi disse una volta, con piccoli passi, perché diceva che così non perdeva l'equilibrio.
0: Ah, non so con chi sta parlando.
1: Esatto, quindi lei, secondo lei, anche se uno cammina piano, l'importante è che arrivi.
0: Certo.
1: Esatto, piccoli passi, arrivava sempre per ultimo ma non cadeva mai, questa era la peculiarità.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: La saluto.

0: anche oggi torniamo in Spagna. Ieri, se ricordate, abbiamo parlato dell'aereo che, dei due caccia spagnoli che hanno scortato un aereo di linea e l'hanno fatto atterrare. Quest'oggi invece cerca di salire in aereo con la moglie morta, scoperta per la temperatura troppo bassa. Un uomo di 80 anni è stato fermato all'aeroporto di Tenerife Sud in Spagna mentre stava per imbarcarsi su un volo con la moglie di 78 anni in sedia a rotelle. Durante il controllo dei bagagli, uno degli addetti alla sicurezza ha toccato la mano dell'anziana donna, notando che era insolitamente fredda. Dopo ulteriori accertamenti è arrivata la conferma: la donna era deceduta. L'episodio è avvenuto lo scorso mese, ma è stato reso noto soltanto di recente dal quotidiano spagnolo Diario de Avisos. L'ottantenne aveva superato i primi controlli senza nessun problema, oltrepassando la zona del metal detector ed arrivando quasi all'area imbarchi, quando ha dovuto lasciare la sedia a rotelle ad un addetto dell'aeroporto. Quest'ultimo ha notato che l'anziana era immobile, non rispondeva alle domande. Dopo aver toccato la mano della 78enne, ha notato immediatamente che la sua temperatura, insolitamente troppo bassa, è scattato ovviamente l'allarme. Nel giro di pochi minuti è stato attivato il protocollo di emergenza. Numerosi agenti di sicurezza, agenti della Guardia Civile e personale medico legale sono giunti sul posto.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Signore, il video?
1: Chi è che parla?
0: Scusi, no, era soltanto per avvisare che chiudiamo la settimana oggi con Cloud Busting come ultimo brano.
1: Non ho capito.
0: Cloud Busting, l'ultima canzone di oggi.
1: Beh, non capisce niente, basta così.
0: E quindi che facciamo? Possiamo parlarne, sì?
1: Voi siete delle trappole, via.
0: No, ma noi parliamo di musica e basta, non dobbiamo mica vendere nulla.
1: Vuitarsi dal trappolo.
0: E come diceva il signore il video, vuitarsi dal trappoli, cioè in romagnolo, voi siete delle trappole. Ma no, signore il video, noi parliamo di musica e chiudiamo la settimana con Cloud Busting del 1985, ispirata alla storia dello psicanalista Wilm Reich, raccontata dal punto di vista del figlio, parla di memoria, perdita e amore filiale. È una canzone sulla fine dell'infanzia, sulla fiducia spezzata, ma anche sulla potenza dei ricordi. Epica e commovente, costruzione orchestrale, crescendo emotivo e un finale che resta addosso. Una delle narrazioni musicali più riuscite di Kate Bush.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, volevamo dirle che con questa canzone abbiamo chiuso la settimana.
0: Ma chi parla?
1: Supermarket, ha sentito Cloud Busting che l'abbiamo adesso messa in onda?
0: Ho sbagliato il numero.

0: Pronto, salve, scusi per la regolazione nazionale dell'ora esatta, potrebbe dirci ora in questo momento zona Veroli che ore sono?
1: Io non ho capito niente, mi scusi.
0: Scusi, per la regolazione nazionale dell'ora esatta, se ci potesse dire in zona Veroli indicativamente ora che ora è?
1: Ma guardi che lei ha sbagliato un numero.
0: No, per sapere l'orologio, per sapere che ore sono.
1: Ma guardi, io non lo so, non ho un orologio adesso.
0: Non ha modo di vedere tramite il cellulare.
1: Non la posso aiutare.
2: Pronto?
1: Sì, pronta?
3: Il meteo in giro per l'Italia. Le previsioni, secondo voi?
4: Hai tu da fare, va.
5: Pronto?
0: Sì, salve. Scusi il disturbo, gentilmente, supermarket e previsioni meteorologiche. Abbiamo un blocco col satellite sulla zona Ripi, in quelle zone lì. Gentilmente, se ci potesse dire come sta andando la situazione meteorologica odierna.
5: Nuvoloso.
0: Giornata nuvolosa e ci sono precipitazioni in atto o pensa che ci possano essere, quindi
5: Forse sì, ma per adesso niente, adesso è calma.
0: Per adesso è calma. E temperature, mi permetta, sono ancora diciamo fredde oppure un pochino sopra la norma stagionale?
5: Fredde, diciamo, dai, sì.
0: Cioè, giornata diciamo tipica di gennaio.
5: Sì, invernale.
0: Invernale. Venti forti o moderati e poi abbiamo finito.
5: Ma neanche troppo, moderato, forse anche meno.
0: Ok, la ringraziamo molto, buon proseguimento. Grazie.
6: Stay tuned, supermarket will be back soon.
7: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Tra poco Sofia Molon con Vorrei.
11: Sono

0: Amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con il suo singolo Vorrei, che è già stato in rotazione sia in supermarket ma anche in on air, abbiamo Sofia Molon. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Sofia, è un piacere averti qui con noi e conoscerti, scoprire, perché spesso noi ascoltiamo i brani ma non subito entriamo in contatto con gli artisti stessi. Parliamo di Vorrei, una ballata intensa, delicata, che racconta la fragilità di un amore in bilico. A te la parola.
1: Esatto, è proprio una dichiarazione d'amore, però diciamo vista in modo diverso, non il classico, la classica dichiarazione d'amore. Qui andiamo a più che altro alla ricerca di risposte per quanto riguarda i dubbi che c'è in un rapporto, quindi proprio la parte della fragilità della persona nel rapporto, che purtroppo non è sempre tutto rose e fiori, quindi ci sono i dubbi, ci sono le perplessità e si cerca un po' di conforto, un po' di sicurezza, insomma, ecco, quindi la ricerca della sicurezza. Infatti dal titolo, come dire, vorrei un po' di sicurezza, ad esempio, no? Quindi sì, è un po' così.
0: Senza
1: che...
0: poi esatto la certezza di riuscirla a trovare, perché comunque è un desiderio, esatto. Ma ad oggi, Sofia, tu dalla voce mi sembri veramente molto giovane, è così complicato cercare questi, insomma, andare contro, cercare di rincorrere questi sentimenti?
1: Allora sì, io sono fortunata perché ho una bellissima relazione, però non è mai tutto chiaro, nel senso c'è il bello ma c'è anche il brutto, lo racconto anche in altri miei brani perché mi piace proprio questo confronto tra il bello e il brutto, il scoprire che ci sono entrambi i lati, e quindi mi piace proprio affrontare questo tipo di tema, di problema, chiamiamolo tra virgolette, che c'è dappertutto in un rapporto qualsiasi.
0: Beh, quello sicuro, ma probabilmente voi in generazione di adesso vi scontrate anche con quello che è ciò che viene imposto dalla società, dai social specialmente, quindi forse c'è un po' troppa superficialità rispetto al passato e quindi diventa anche più difficile riuscire a mettere su un rapporto più concreto, duraturo anche, insomma, il desiderio credo un po' di tutti quanti. Però da come ho capito, ci sei riuscita, e quindi questa è la cosa più importante. Sofia, prima di ascoltare Vorrei, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, mi trovate su Instagram e su Facebook come Sofia Molon. Su Instagram c'è una pagina dedicata proprio alla musica, è Sofia Molon Singer, e così trovate tutto quello che io faccio, insomma, ecco.
0: Perfetto Sofia, è stato un piacere conoscerti, grazie per
1: anche
0: essere
1: per
0: stata
1: me,
0: in nostra compagnia. Di Sofia Molon, ora ci ascoltiamo Vorrei, alla prossima, e grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi il disturbo, il supermercato di via Canale Ferrari. Sta arrivando un ragazzo con la consegna della bufala, della mozzarella, quindi che ci sia qualcuno in casa.
0: Ma lui a chi mi ha chiamato?
1: Prego, scusi.
0: Ho sbagliato.
1: Signora, sento male perché la televisione è alta, forse.
0: Non aspettate un minuto e me la spegno.
1: Grazie, grazie.
0: Sentite, è casa.
1: Esatto, noi abbiamo una consegna di 50 kg di mozzarella di bufala frazzi, giusto? E abbiamo di cognome, abbiamo lo scarico e sta arrivando un ragazzo col furgone, però sono 4 cassette pesanti, bisognerebbe metterla subito in frigo.
0: E chi c'è da figlio?
1: Ah, non lo so, voi l'avete ordinata, mica io.
0: Sì, no.
1: E perché abbiamo questo indirizzo, scusi?
0: Non gli ordina tu niente con le mamme. Poi c'è uno che da fa un compleanno di un figlio.
1: Con la mozzarella al compleanno si prenderà
0: la mozzarella.
1: Ah, perché si usa la mozzarella?
0: Io sono sola, che ne già fai? Bello di mamma, figlio mio.
1: Lo so, però noi purtroppo il ragazzo ha questo indirizzo, deve venire lì. Tra l'altro non è che noi le lasciamo lì sotto casa e ce ne andiamo.
0: Sentite a me.
1: Sì.
0: Un attimo quando domando, perché sta vicino a me.
1: Chi?
0: Quello che è da fare una festecciola stasera.
1: Ma cos'è, un suo vicino di casa?
0: Vicino, proprio in casa, aspettate un attimo.
1: Aspetti che chieda, che sono qua. Certo.
2: Pronto?
1: Sì, chi è?
2: Scusa, chi è?
1: No, come dicevo con la signora prima, siccome noi abbiamo uno scarico di 50 kg di bufala su questo civico, e la signora diceva no, ma non è la mia, per capire se c'è stato un errore oppure andasse a finire a una festa di compleanno, mi ha detto.
2: No, qua le bufale non abbiamo nessuna mozzarella di bufala. No, sbagliate.
1: E il compleanno, non è che sia per il compleanno?
2: No, non abbiamo nessun compleanno qua.
1: E mi ha detto la signora che c'è una festa.
2: No, non è.

cari amici di Supermarket Show, siamo giunti al termine anche per questa settimana, siamo proprio arrivati alla fine, oggi è venerdì, e concludiamo con un sorriso e con un bel piatto di mozzarella di bufala che ovviamente non è stata consegnata. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima settimana, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, un po' in tutta Italia, anche in Puglia. Ci attendono un venerdì o un fine settimana con temperature che nelle zone interne toccano anche 37-38 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Anche al mare il caldo si fa sentire, sì qualche grado in meno, ma a causa dell'umidità il caldo resta piuttosto pesante. La sera e la notte si soffre, soprattutto nei grandi centri urbani, quello è il momento in cui l'umidità si fa sentire anche di più. E purtroppo questa ondata di caldo durerà anche tutta la prossima settimana. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Venerdì 7 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Ari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Sono le 14:59.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 7 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa festeggia San Gaetano di Thiene, sacerdote fondatore dei Teatini, e San Donato, vescovo e martire. Facciamo un salto indietro nel tempo con i fatti che hanno segnato questa giornata. Nel 1959 dagli Stati Uniti viene lanciato il satellite Explorer 6. Sarà il primo in assoluto a inviare a Terra una fotografia del nostro pianeta vista dallo spazio. Nel 1974 il funambolo francese Philippe Petit compie un'impresa entrata nella storia. Cammina su un cavo d'acciaio teso tra le due torri gemelle di New York senza alcuna protezione, a oltre 400 metri d'altezza. Nel 1978, soli 4 giorni dalla scomparsa di Papa Paolo VI, la Chiesa dà l'ultimo saluto al pontefice con i solenni funerali in piazza San Pietro. Nel 2008 invece inizia il conflitto armato tra Georgia e Russia per il controllo dell'Ossetia del Sud, una crisi geopolitica che segnerà a lungo l'Europa orientale. Spegni le candeline oggi nel mondo della musica e dello sport. Tanti auguri a Bruce Dickinson, mitico cantante della band heavy metal Iron Maiden, al celebratore regista David Duchovny, volto dell'agente Mulder in X-Files, e alla campionessa olimpica di tuffi Tania Cagnocco. Cagnotto ho detto, non Cagnocco, Cagnotto, ecco, diciamolo bene. A voi l'augurio di una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi, dai che è venerdì.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

nel disco novità di questa nuova settimana una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico vero protagonista del tempo in Puglia, così come in tutta Italia. Ci attendono giornate davvero bollenti, quantomeno con temperature elevate. Non raggiungeremo valori record, ma nelle zone interne faremo anche 36-38 gradi, e sto parlando di temperatura all'ombra. E purtroppo sarà così anche tutta la prossima settimana. Solo a partire dal 18 agosto la situazione inizierà a cambiare. Per questo weekend però vi segnalo anche un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali che in parte calmerà un po' la calura. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Erika Allegretti, la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet asimmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico vero protagonista del tempo in Puglia, così come in tutta Italia. Ci attendono giornate davvero bollenti, quantomeno con temperature elevate. Non raggiungeremo valori record, ma nelle zone interne faremo anche 36-38 gradi, e sto parlando di temperatura all'ombra. E purtroppo sarà così anche tutta la prossima settimana. Solo a partire dal 18 agosto la situazione inizierà a cambiare. Per questo weekend però vi segnalo anche un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali che in parte calmerà un po' la calura. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 18.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci seguono come sempre, sono sempre tanti. Io sono Gianfranco e adesso stiamo per chiacchierare e conoscere un artista italiano legato alla musica. Diamo il benvenuto a Giuseppe Binetti. Ciao Giuseppe, benvenuto.
3: Ciao, grazie.
2: Allora Giuseppe, raccontaci un po' di te.
3: Allora, vabbè, mia storia nasce comunque da una semplice cover band, poi ho avuto la fortuna di incontrare dei manager che mi hanno prodotto, per poi finire appunto in alcune televisioni e radio importanti, fare dei tour e scrivere musica, ovviamente. Io sono un cantautore, ho avuto la fortuna di conoscere anche Vasco, Vilniani, sono comunque i miei artisti, la mia fonte di ispirazione. E niente, poi nel 2022 siamo stati finalisti al Sanremo Rock, al festival sul palco dell'Ariston, e poi da lì ho cominciato a fare un nuovo album che è un album che crescerà praticamente, un album come spiegato sarà a tasselli, uscito prima adesso qua è Mappa di Sangue, che stiamo presentando nelle radio.
2: E infatti il tuo nuovo brano si chiama Mappa di Sangue, sì. Che è, raccontaci un po' insomma il senso, no? Il significato di questa canzone.
3: Mappa di Sangue sarebbe comunque raccontare la storia appunto del mio percorso musicale. Mappa di Sangue sarebbe il sudore, quello che comunque si è dovuto fare per comunque arrivare a un certo punto. Infatti il brano parla, eravamo cenere in un angolo buio, ora siamo un rumore, siamo un sussurro, cioè siamo partiti da nulla e poi adesso comunque abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere a livello anche internazionale, perché io poi nel 2017 mi hanno pubblicato il mio nel DVD dell'Iron Maiden, quindi comunque abbiamo fatto una crescita musicale. Quindi questo brano parla, diciamo, di una rivalsa, quindi davvero una Lecce, perché comunque io sono nato a Bari, poi mi sono trasferito, sono venuto qui a nord, e quindi racconta insomma un percorso di questo mio lavoro che ho fatto in questi anni.
2: Quindi Mappa di Sangue possiamo dire che è un inno di rivalsa e autodeterminazione, nasce proprio dalla volontà, ecco, di mappare la propria strada, il proprio percorso, attraversando tutte quelle che sono le distanze, con la determinazione di chi non ha chiesto permesso per arrivare, insomma.
3: Bravo, hai detto proprio senza raccomandazione.
2: Esatto, a dove ci si trova ora, quindi un brano possiamo dire viscerale, ovviamente rock, esatto. Con una produzione ovviamente contemporanea, no?
3: Esatto, sì, con dei suoni nuovi, tecnologici, infatti poi aveva fatto anche le registrazioni dove aveva fatto sentire le chitarre, come le abbiamo elaborate. Sì, sì, è un pezzo che comunque sta piacendo in molte radio, lo sta trasmettendo e siamo contenti.
2: Quindi diciamo che questa canzone non è soltanto una semplice canzone, è un manifesto di un percorso, no? Di crescita artistica tua, immagino.
3: Sì, sì, esatto, una ricerca di una identità musicale, sì.
2: Va bene. Che cosa c'è nel futuro di Giuseppe Binetti?
3: Nel futuro ci sono gli altri brani di questo tassello, di quella Mappa di Sangue sarà comunque il nome dell'album che sto realizzando, mi ha spiegato in tante radio, che crescerà, cioè ogni 4-5 mesi presenterò un brano di questo album che sarà a tasselli, e quindi il prossimo si chiamerà Il Fantasma, il nuovo brano.
2: Benissimo, quindi insomma singolo dopo singolo ci sarà svelato poi completamente, esatto, a un certo punto l'intero lavoro di Giuseppe, esatto, Binetti. Come sta procedendo quest'estate?
3: Bene, allora faremo delle ospitate giù anche in Puglia, saremo con delle diverse radio e presenteremo sia due squadre del brano che è uscito prima a dicembre e questa nuova Mappa di Sangue.
2: Va bene, va bene, va bene. Immagino che tu avrai anche dei canali social, come tutti gli artisti. Dove ti possiamo trovare?
3: Facebook, Instagram, Spotify e vabbè, comunque se scrivono Giuseppe Binetti su Google sanno molti che ormai l'intelligenza artificiale fa miracoli proprio.
2: Va bene, allora noi ti ascoltiamo ovviamente con la tua canzone e la tua musica. Grazie.
3: Grazie.
2: Grazie a Giuseppe Binetti.
3: Alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

0: abissale.
1: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea.
13: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico vero protagonista del tempo in Puglia, così come in tutta Italia. Ci attendono giornate davvero bollenti, quantomeno con temperature elevate. Non raggiungeremo valori record, ma nelle zone interne faremo anche 36-38 gradi, e sto parlando di temperature all'ombra. E purtroppo sarà così anche tutta la prossima settimana. Solo a partire dal 18 agosto la situazione inizierà a cambiare. Per questo weekend però vi segnalo anche un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali che in parte calmerà un po' la calura. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la nuova società di

sound cache in questo momento lo selezioniamo in base a dei criteri molto ma molto precisi, ossia che sia buona musica. E allora, stai con noi, ti portiamo nel fresco, ti facciamo stare bene, ti facciamo vivere alla grande, perché questa è MP Trend con tutti quelli di Riviera Trend.

0: Allora, noi manteniamo le promesse, quindi allora qualche secondo di pausa e torniamo con MP Trend. Rimani qui.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni

Giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Tra poco si continua con MP Trend e vedrai, si continua a stare molto bene. A tra poco.
1: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai

Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico vero protagonista del tempo in Puglia, così come in tutta Italia. Ci attendono giornate davvero bollenti, quantomeno con temperature elevate. Non raggiungeremo valori record, ma nelle zone interne faremo anche 36-38 gradi, e sto parlando di temperatura all'ombra. E purtroppo sarà così anche tutta la prossima settimana. Solo a partire dal 18 agosto la situazione inizierà a cambiare. Per questo weekend però vi segnalo anche un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali che in parte calmerà un po' la calura. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

urlando, che canticchiate, non esclusivamente sotto la doccia, ma comunque ovunque siete. Allora, partiamo subito con un bel tormento. C'è Molella, Nick Peluso e Jay Peralta. Questa è Ioana.

0: Beat Trend si ferma qui perché i 60 minuti a nostra disposizione sono terminati. Torniamo prossimo weekend, torniamo sempre con il sound nuovo. Ovunque voi siete, noi vi raggiungiamo, naturalmente se vi collegate con le radio Trend Italia, come quella che stai ascoltando adesso. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

Best DJs. The best electronic music from around the world.

best DJs.

0: È mezzanotte.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 8 agosto. Ariete, la luna in gemelli stimola la tua voglia di agire e di conoscere persone nuove. Le parole diventano la tua arma vincente. Sul lavoro arrivano notizie. Toro, la tua attenzione si concentra sulle questioni pratiche e materiali. Una proposta interessante potrebbe aiutarti a valutare meglio le tue risorse. Un legame si rafforza. Gemelli, con la luna nel tuo segno, sei il protagonista della giornata. Fascino, brillantezza e rapidità mentale ti permettono di essere sempre al centro dell'attenzione. Cancro, hai bisogno di qualche momento di tranquillità per mettere ordine tra i pensieri. La luna ti invita ad osservare più che agire. In amore hai bisogno di sicurezza. Leone, la vita sociale si anima e potresti ricevere inviti o proposte interessanti. Gli amici diventano una fonte di ispirazione. I brevi viaggi, le nuove conoscenze sono sorprendenti. Vergine, la giornata richiede attenzione agli obiettivi e all'organizzazione. Potrebbe essere necessario prendere una decisione importante o chiarire una situazione professionale. Bilancia, la luna in gemelli è tua alleata e favorisce viaggi, studio e nuovi interessi. Hai voglia di allargare i tuoi orizzonti e di confrontarti con idee diverse dalle tue. Scorpione, le emozioni si fanno più intense, ma la luna ti invita ad osservarle con maggiore distacco. È una giornata buona per chiarire questioni economiche o sentimentali rimaste in sospeso. Sagittario, la luna mette al centro le relazioni, partner, collaboratori e amici che chiedono maggiore attenzione. Il dialogo sincero può rafforzare un legame importante. Capricorno, gli impegni quotidiani richiedono concentrazione, ma la giornata scorre con maggiore leggerezza del previsto. Anche in amore non ci saranno problemi importanti. Acquario, creatività, simpatia e voglia di divertirti sono in primo piano. La luna positiva armonizza il tuo cielo e favorisce incontri, flirt e attività artistiche. Pesci, la tua attenzione si rivolge alla casa e agli affetti più vicini. Potresti sentire il bisogno di chiarire una questione familiare o di riorganizzare il tuo spazio personale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scoprirò

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.